0: Giancannoli.
1: Giancannoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
0: Restaurante italiano, italiano, italiano.
2: Giancannoli, Giancannoli, restaurante Giancannoli.
0: Qué bueno, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli, Giancannoli.
3: Italiano, italiano, italiano.